0: tua, sempre più super.
1: Sono le 2:45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: caduta.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata.
0: Eri piccola, piccola,
1: piccola.
0: Così
1: m'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto.
0: Eri piccola, piccola,
1: piccola.

è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

speziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, eh? Mare piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pianura.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: facevi fotografie.
1: Sempre più tua, sempre più super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

Buongiorno, il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma...

0: Sono le 6:00.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza età.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6:46.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 7 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Sono le 7 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sono le 7:56 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 8 e 33 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Market Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Radio Super ti tiene compagnia.
7: Sono le 9 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: È Radio Super.
7: La tua Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 9:49.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: Interessi zero su tutto l'arredamento.
6: Sì, hai capito bene.
5: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
7: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
9: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Radio Super, la radio amica.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 11 e 20 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Interessi zero su tutto l'arredamento.
8: Sì, hai capito bene.
7: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
8: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
9: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
10: 030 97 19 725.
11: Sono le 12 e 4 minuti.
10: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

mi disse prendimi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 12 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 13 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Radio Super ti tiene compagnia.
8: Sono le 14 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: 41 42 3 351 40 41 42 3 è questo, attenzione, attenzione, il numero di telefono. Mando un saluto a tutte le persone che magari ci stanno ascoltando appunto dell'automobile tramite il DAB canale 7C, mando un saluto dunque a tutti voi che ci state ascoltando dal canale 787. Vi ricordo che saremo insieme anche domani mattina dalle 10 alle 12, ma questa mattina partiamo perché ho tanta voglia di stare con voi e naturalmente ho voglia di sentirvi, perché mi piace l'idea di sentirvi. Poi cosa dire, non ci sono problemi, basta un ciao, potete raccontarci di voi, potete raccontarci del vostro territorio, potete raccontarci se da voi c'è in corso delle sagre, delle feste, cosa sta succedendo da voi, se fa caldo, non fa caldo, fa caldo dappertutto, perciò questo è ormai scontato, però soprattutto è così, la compagnia, no? Un ciao basta e avanza, ma perché sappiamo che voi siete lì, siete in tanti, perché lo ripeto, i numeri di ascolto stanno crescendo sempre di più e ne approfitto anche a nome del nostro editore, di tutto il nostro gruppo editoriale, per dirvi grazie, grazie, grazie per la vostra amicizia, grazie per la vostra coerenza nell'ascoltarci, grazie anche a tutte le persone che ci ascoltano da tempo ci chiamano, e grazie di cuore ai nuovi che arriveranno in tutte le nostre trasmissioni. L'estate da noi non si ferma, ci saranno tante opportunità per stare insieme, poi a settembre preparatevi perché i grandi palinsesti stanno per arrivare. Pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao Peangelo, sono a te da Pongerioti.
0: Ciao bella, buongiorno Tea, come stai Tea?
1: Bene, bene, ho fatto tutti i servizi. Fa caldo, ecco.
0: Fa caldo, però dai, insomma.
1: Ah, senti, ti volevo dire una cosa, che dove stanno i programmi,
0: sì,
1: è uscito la Telenoressa, la Gnoressa.
0: Dov'è? Sul televisore?
1: Sì, sì.
0: Bene, bene, perciò hai rifatto la sintonia e ci hai ritrovati, ok?
1: Sì, ok, va bene.
0: Brava, ciao, Tea, sei molto attenta e ti ringraziamo. Ciao Tea,
1: no,
0: grazie.
1: No, anch'io ti ringrazio voi per la compagnia.
0: Sei un tesoro, Tea, grazie di cuore. Ciao,
1: va
0: cara.
1: Bene, grazie, ciao.
0: Ciao cara, grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. Ecco, vedete, non basta molto per così stare con noi. Noi non è che pretendiamo grandi cose, assolutamente. Noi pretendiamo così l'amicizia e la compagnia. Il nostro scopo è quello di tenervi compagnia con la canzoni, con la musica e con il ballo liscio. Perché il ballo liscio, ragazzi, quando arriva il ballo liscio, arriva la festa, la grande festa, il messicano, mamma mia. 351 40 41 42 3 per chiamarci. Pronto?
2: Pronto? Ciao Tirangio, sono Daniela.
0: Ma buongiorno Daniela, buongiorno cara.
2: Ciao, buongiorno a te.
0: Tutto bene? Ti sento bella pimpante,
2: sì,
0: oggi.
2: Abbastanza bene sto, dai. Oh. Fa caldo, però sto abbastanza bene.
0: Bandiera.
2: Però sono quello dalle 6 che vi ascolto, anche in camera, quello dalle 6 che vi ascolto.
0: Ma
2: voi.
0: Che brava. Ma grazie Daniela,
2: ma
0: grazie.
2: Veramente,
0: grazie,
2: a me piace volentieri. Tanto.
0: Grazie, ti mettiamo Dio dei Monti perché te lo meriti, va bene?
2: Ecco, grazie, ti do un bacio, grazie.
0: Anch'io
2: mille.
0: Virtualmente, ciao Daniela, un abbraccio e un bacio.
2: Ciao,
0: ciao bella, grazie alla nostra Daniela da Brescia. Dai, continuate a chiamarci perché a noi ci riempie il cuore.

0: Eh sì, questo dà un po' la carica giusta, dà proprio la partenza giusta per stare insieme in questa nostra mattinata. Allora, 351 40 41 42 3 e questo è il nostro numero telefonico per chiamarci nel corso della nostra mattinata. Due ore insieme con Pierangelo e questa è Radio Super Super Mattina. Vi ricordo l'appuntamento che continuerà per tutta l'estate, ma credo poi anche a settembre, per anche la domenica, perciò saremo insieme anche domani mattina. Però pensiamo a questa mattinata insieme. Dai, forza e coraggio, non abbiate paura a chiamarci, voi tutti che ci seguite da tempo, mi fa naturalmente piacere sentirvi tutti, perché è segno che voi siete fedeli e vi piace veramente ascoltare la nostra musica e tenerci compagnia, perciò grazie veramente di cuore a tutti voi cari amici e care amiche che da tempo ci seguite e collaborate spesso e volentieri alla stesura di tutta la nostra programmazione. E naturalmente l'invito va anche agli amici che magari ci stanno ascoltando per la prima volta e vogliono chiamarci. Vi do il numero che vedete naturalmente in sovraimpressione sul vostro teleschermo, sul canale 787 351 40 41 42 3. Ho detto prima Franco Bagutti, o Dio dei Monti, che la dedichiamo alla nostra amica Daniela, ma a proposito di Franco Bagutti, voi sapete che dal 3 al 6 luglio Corzano, in provincia di Brescia, fa festa. E che festa, ragazzi, che festa, perché si parte venerdì 3 luglio, perciò il prossimo fine settimana. E adesso mi interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, perché noi dobbiamo dare spazio a tutti i nostri ascoltatori. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Carla di Cremona.
0: Ciao Carla, buongiorno.
1: Volevo farti un saluto.
0: Grazie.
1: Affettuoso.
0: Grazie,
1: un ringraziamento per quello che fate per noi, che è tanto miele quello che fate.
0: Grazie.
1: Per noi anziani.
0: No, grazie.
1: Ti
0: a voi.
1: Ringrazio tantissimo e ti auguro un buon proseguimento di giornata, di trasmissione e a risentirci.
0: Assolutamente, domani siamo qui.
1: Purtroppo,
0: ancora Carla.
1: Purtroppo non arrivederci, ma risentirci.
0: Ma magari un giorno ci vediamo anche, Carla, non si sa mai.
1: Ascolta, Piera, solo le montagne stanno ferme.
0: Brava,
1: eh?
0: Brava, brava.
1: Qualche volta, perché qualche volta
0: si muovono anche. Esatto, va bene.
1: Ciao,
0: Carla, un abbraccio grosso, grande, grande. Sei grande,
1: ma
0: Carla.
1: Grazie
0: bella, un abbraccio. Grazie alla nostra Carla da Cremona. Stavo dicendo, Corzano fa festa, attenzione perché oltre alle grandi specialità gastronomiche, tra le quali le specialità bresciane come i casoncelli e come lo spiedo, però c'è una festa nella festa, perché tutta la musica è stata selezionata, le orchestre sono state selezionate da Super TV e da Radio Super, perciò preparatevi a venirci a trovare a Corzano in provincia di Brescia dal 3 al 6 luglio, perché il venerdì 3 c'è il grande Franco Bagutti, sabato 4 Marco e Clam, domenica 5 in Filadelfia e lunedì 6 Omar Codazzi, perciò grandi orchestre, preparatevi perché sarà una grande festa. Pronto?
2: Noi ci saremo tutti.
0: Ma il nostro editore non può mancare, assolutamente. Buongiorno.
2: Buongiorno. Lo dicevo anch'io, devo lasciare la linea libera alle amiche e agli amici. Mi state ascoltando, appunto ti ho ascoltato idee.
0: No, ma Agostino, noi non possiamo iniziare, ormai deve essere un appuntamento fisso quello della tua telefonata, assolutamente.
2: Mi ascolto, mi piacciono i brani che metti, così. Ti ho ascoltato prima in casa, adesso in macchina, ma saluto la Carla che ho sentito, saluto... la Tea, c'è tutto un po' di amiche che ho sentito, ma devo chiamare Pierangelo. Ti stavo ascoltando, tu dici che a settembre ci saranno novità, ma noi lavoriamo sempre.
0: Assolutamente.
2: Tu sai cosa abbiamo fatto in questi giorni, proprio anche per la TV.
0: Certo, dal punto di vista tecnico.
2: Siamo quasi arrivati ai livelli di quella radio lì che viene giù dalla valle.
0: Qua Agostino, quasi.
2: Non ci arriveremo mai. Io se hai spazio vorrei chiederti una canzone.
0: Assolutamente sì, dimmi.
2: È una canzone che ho notato nei tuoi programmi, anche nei programmi di Tranco e di altri, quanto sia richiesto Omar. Ma c'è questa canzone che è da scoprire, non è una canzone, è una preghiera, te l'ho già detto.
0: Certo, certo.
2: Se me la fai ascoltare, credo che chi è all'ascolto si ascolta bene questa canzone.
0: Agostino, è già qui sul piatto, sappilo che è già qui sul piatto, pronta.
2: No, voglio dire, a volte, soprattutto per chi ha studiato musica, ma vale per tutti, ascoltare la canzone in un modo o in un altro si percepiscono emozioni diverse, no?
0: Certo.
2: Qui abbiamo un organo che introduce, abbiamo non è un cattedrale, ma è un organo comunque. Poi abbiamo questo testo bellissimo, che è dedicato alla Madonna, e quindi credo che sia una delle più belle canzoni scritte per la madre di Gesù.
0: Sì.
2: E si intitola proprio La mia preghiera.
0: La mia preghiera.
2: Non è una preghiera. Quindi dico alle amiche ascoltate, che registrano l'introduzione di fatto di questo organo, ripeto, non in stile cattedrale, ma comunque un organo. E poi le parole, poi l'interpretazione di Omar, voglio dire, come la interpreta Omar, non la interpreta nessuno. Ne approfitto per mandare un saluto, ci sarà con noi lunedì, quando c'è Omar, ci sarà tutta la famiglia completa, ci sarà anche l'amica Lori, ti saluto con tanto affetto, noi ci sentiamo
0: spesso.
2: Sì, ci sarà anche l'amica Lori che sarà...
0: Corzano, certo.
2: Sì, Corzano. Ecco, quindi poi ci sono anche altre grandi orchestre, c'è Franco Balutti, c'è Marco Iclan, abbiamo Filadelfia. Insomma, per fare i complimenti agli amici di Corzano, i Bagnano e Meano, il nostro Corzano, che sono andati da fare veramente per fare questa bella festa.
0: Assolutamente, stanno veramente lavorando tanto.
2: Due soldi per l'oratorio, ti assicuro che sono ben gestiti dal nostro Don Alberto,
0: certo.
2: E quindi partecipate, vi aspettiamo.
0: Assolutamente.
2: Poi ci divertiremo. Tra l'altro si attenuerà un pochino anche il tempo.
0: Bene, sarà ancora più piacevole stare insieme in questa fase.
2: Va bene, lascio raddoppio.
0: Lascio raddoppio.

0: giornata inizia bene, chi bene comincia a metà dell'opera, dice un proverbio, no? E allora noi cominciamo con una bella canzone, cominciamo con tante belle canzoni e con una barzelletta. C'è questa signora che è rimasta vedova e ha solo il pappagallo, vive in casa con il suo pappagallo. Solo che questo pappagallo, ogni volta che dopo che la signora è diventata vedova, ogni volta che la signora passa vicino a questo pappagallo, questo lo insulta. Muori vecchiaccia, muori crepa, questo è già. Ma lei passa, va, fa i suoi mestieri, ma lui il pappagallo continua. Muori vecchiaccia, crepa, un po' marina, porta lui, lei è anche un po' disperata, insomma. E incontra il prete, e gli dice, il prete della sua parrocchia, e gli racconta queste cose, dice, guardi, reverendo, mi capita queste cose, questo pappagallo, ma continua a insultarmi con queste parole. E il prete dice, ma guardi, abbiamo anche noi un pappagallo in canonica molto, molto bravo, recita le preghiere, canta i canti della chiesa, è veramente un pappagallo a modo, glielo presto 15-20 giorni, vedrà che magari tenendolo vicino al suo, il suo si davvero un po', diventa un po' più buono, no? E così fanno, il prete presta il pappagallo alla signora e lo lascia 20 giorni. Dopo 20 giorni la signora rincontra il prete. Allora il prete, ma il reverendo non mi dica, è anche peggiorata la situazione. Poi è peggiorata. E sì, ogni volta che passo davanti il mio pappagallo crepa, muori vecchiaccia, muori. E tu ascoltaci un signore.
1: No, dai. E poi mi viene la tosse. È bellissimo, Agostino, è bellissimo. Ho riso ancora stanotte a ripensarla.
0: Un pappagallo che dice crepa, brutta vecchiaccia, ascolta. Ascoltaci, signore. È abituato da preghiera.
1: Era un pappagallo mistico e della chiesa, e giustamente lui rispondeva con.
0: Due carabinieri montano al mattino alle 8. Che cos'è che ti vedo un po' così strano, un po' stanco? Madonna, non ho mai dormito tutta la notte. Come mai? Ho contato le pecore, né? Me ne mancava una, ho girato tutta la notte a cercare. Ciao
1: Agostino, grazie. Mamma mia, mi fa venire la tosse. Grazie al nostro Agostino che regala veramente la simpatia e la voglia di stare con noi. 351 40 41 42 3 per continuare a vivere insieme questa bella mattinata. Oddio dei monti, Bagutti.

0: Oddio, oddio dei monti, la voce dell'orchestra Franco Bagutti. Allora, 351 40 41 42 3. È questo il nostro numero di telefono per chiamarci. Lo vedete in sovraimpressione, bene in grande sullo schermo del vostro televisore. Voi tutti e tutte che ci state ascoltando dal canale 787, la radio che vi arriva tramite il vostro televisore. Non è un canale televisivo, è un canale radiofonico emesso dalla televisione, ascoltabile dalla televisione. Perciò mi raccomando, guardate che è una novità, novità e comodità, perché veramente noi vi diamo la possibilità in casa vostra di accendere il televisore in qualsiasi istante voi siate, magari avete un televisore e ci ascoltate in totale libertà mentre fate i vostri lavori di casa, mentre siete lì a riposare. 351 40 41 42 3. Mi permetto di insistere sempre con il telefono perché mi piace, no? E questa idea di stare con voi, di sentirvi, di chiacchierare. Ho detto prima, non c'è bisogno poi di raccontare tante cose, come hanno fatto gli amici. Ciao, come stai? Tutto bene? E ti sto ascoltando. E voi tutti che ci seguite da tempo, mi fa molto molto piacere sentirvi, perché vuol dire che vi piace seguirci e siete coerenti con noi. Perciò non è se che avete ascoltato una volta poi basta, no, ci seguite da tempo, perciò vuol dire che qualcosa di bello noi vi stiamo regalando e voi avete percepito così e tutti i nostri messaggi. Per questo vi ringraziamo ancora. Un saluto a tutti coloro che magari ci stanno ascoltando per la prima volta e vogliono magari chiamarci per la prima volta, perché magari durante la settimana non possono, non vogliono, eccetera eccetera. Fatelo tranquillamente, siete e siamo in famiglia. Questa è Radio Super, canale 787, in diretta con Pierangelo. Sono le 10:28. Buongiorno. 351 40 41 42 3 è sabato 27 giugno, ma un saluto va anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando nella fascia del mercoledì pomeriggio. Vediamo chi abbiamo in linea. Vediamo, pronto?
1: Buongiorno, sono Carlo da Vierano.
0: Oh, ma carissimo Carlo, buongiorno, come stai? Un po' che non ti sentivamo più. Tutto bene?
1: Ah no, ma qua era sparito tutto. Sì, sto bene. Era sparito tutto. Adesso non ricevo più 787, ricevo su 889.
0: Va bene, il tuo televisore probabilmente l'avrà sintonizzato lì, però intanto ci segui. Comunque se rifai la sintonia del televisore riuscirai senz'altro a sentirci. Però vabbè, intanto comunque ci stai sentendo in questo momento, perciò vuol dire il tuo televisore l'avrà collocato su un altro canale, diciamo così, però l'importante è chi ci sei.
1: Sì, posso dai, perché ho detto sono spariti. Sono
0: bene, Carlo, state bene, è tutto a posto lì a Via Dana?
1: Sì, per il momento speriamo, c'è caldo.
0: Caldo ormai è l'ordine del giorno. Va bene, dai. Carlo, io sono contento di averti sentito, ti dedico una bella canzone dei Bersaglieri dopo, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Carlo, grazie di cuore, un saluto a te e alla famiglia. Un abbraccio al nostro Carlo da Via Dana. Dunque, adesso vi manco questa comparsita e poi arriva Omar, preparatevi.

0: una preghiera, la mia preghiera, dalla voce di Omar Codazzi. La dedichiamo anche alla nostra Maria, che proprio ieri festeggiava il suo compleanno. Ovunque sia, senz'altro Maria fa sempre parte, la nostra Maria, del nostro gruppo editoriale, della nostra radio. Un abbraccio veramente di cuore a Maria e naturalmente al nostro Agostino. Dunque, pronto?
1: Sono pronto anch'io.
0: Buongiorno,
1: con la Leonessa.
0: È la Leonessa, siamo noi Radio Super. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, sono una Leonessa anch'io.
0: La sentiamo, signora.
1: Leone.
0: Come ti chiami? Diamoci del tu, come ti chiami?
1: Agnese di Viadana.
0: Agnese da Viadana, buongiorno Agnese, tutto bene lì a Viadana?
1: Buongiorno a lei.
0: Viadana.
1: Senta,
0: dimmi.
1: Si può sentire?
0: Sì.
1: Da Nicola Marchesi. La Stella del Nord.
0: Nicola Marchesi, la Stella del Nord. La cerchiamo e cerchiamo di accontentarti, ok?
1: Grazie.
0: Dacci il tempo di cercarla,
1: molto
0: va bene?
1: Gentile.
0: Ciao cara, grazie. Grazie Agnese.
1: Buongiorno.
0: Un abbraccio ad Agnese e un saluto agli amici di Viadana. C'è la pubblicità, poi torniamo. Torniamo, rimanete lì perché da noi la festa continua. Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polenti a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee sono le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La grande ruota a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
8: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
7: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
8: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
7: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
8: ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Marco e i Clan con Prigioniero. Allora, 351 40 41 42 3. Mi dispiace, non sono riuscito a rispondere al telefono a una persona, magari la invito a richiamarci perché c'era la pubblicità. Comunque 351 40 41 42 3. E questo è il nostro numero ufficiale che vedete in sovraimpressione bene in grande sul vostro televisore del canale 787. Insomma, tanti modi per seguire la nostra radio, ripeto, è in crescita e lavoreremo tutta l'estate, non vi lasceremo soli, ci saranno tante belle trasmissioni anche in mia compagnia, poi a settembre la grande programmazione, ma come ha detto il nostro editore, appunto, noi lavoriamo sempre perché stiamo lavorando e lo facciamo molto volentieri per voi. 351 40 41 42 3, continuate a chiamarci, dai, stiamo insieme, chiacchieriamo e vediamo anche qualche amico, qualche ascoltatrice nuova, qualche ascoltatore nuovo, l'ho detto, sono felice di sentire tutti i miei amici e le mie amiche ormai fedelissimi che mi sostengono e vi ringrazio veramente di cuore, ma è bello sentire anche i nuovi amici ascoltatori, coloro che magari per tanti motivi non hanno mai avuto la possibilità di chiamarci. 351 40 41 42 3. Vi ricordo inoltre che saremo insieme anche domani, domenica, perciò dalle 10 alle 12 per la versione della domenica di Super Mattina. La musica, le canzoni, la fisarmonica. È protagonista con noi e qui alla radio Walter Losi, un altro grande maestro che fa veramente brillare e fa vivere la fisarmonica con tanti brani, come questo valzer dal titolo Franceschino.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa per dare spazio a un ascoltatore o un'ascoltatrice. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno.
1: Parlo con la Maria Pia di Castel San Giovanni.
0: Maria Pia, Castel San Giovanni, provincia?
1: Piacenza.
0: Piacenza. Buongiorno Piacenza. Maria Pia, è la prima volta che mi chiami, Maria Pia?
1: No, no, già chiamato.
0: Mi hai già chiamato.
1: Già le volte chiamo, ma poi non trovo la linea, allora bisogna fare il pranzo, allora.
0: Certo. Certo, certo. Grazie
1: dove
0: Maria
1: chiamano?
0: Pia. Grazie che hai trovato un attimo di tempo per noi, grazie di cuore.
1: Grazie. Grazie anche a voi.
0: Dimmi.
1: Mi fate tanto compagnia.
0: Mi fa piacere, ma noi, guarda, il nostro scopo è proprio quello, fare compagnia, perciò
1: sì,
0: abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Grazie.
1: Grazie. E vorrei sentire Bambino Caro.
0: Vediamo un attimo, è Bambino Caro, Bambino Caro.
1: Sì.
0: Vediamo
1: sì.
0: Se la troviamo, ok? Bambino Caro,
1: sì.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Grazie,
1: va bene.
0: Maria Pia, ti
1: la
0: ringraziamo.
1: E buone sere, e buon weekend.
0: Certo, certo. Comunque noi siamo qui, io sono qui anche domani per tenerti compagnia ancora di
1: grazie.
0: Più, anche la domenica, ok?
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Maria Pia, un abbraccio grosso, eh? Rimani con noi, grazie,
1: grazie
0: bella, grazie, grazie. Grazie alla nostra Maria Pia della provincia di Piacenza, 351 40 41 42 3.

0: Allora vediamo se abbiamo ancora in linea qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Radio Super.
0: Radio Super, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, io è la prima volta che chiamo.
0: Ma che bello, come ti chiami?
1: Luccia.
0: Luccia, da dove ci stai ascoltando, Luccia?
1: Dalla provincia di Brescia.
0: Dalla provincia di Brescia, benvenuta Luccia a Super Mattina e benvenuta a Radio Super come nostra nuova amica. Dimmi.
1: Volevo sentire la canzone di Aurelio Pennino, La Voce, se è possibile.
0: Pennino, La Voce. Allora vediamo, noi mettiamo in lista, poi vediamo se riusciamo a trovarle o oggi o domani, ti vediamo di accontentarti, va bene?
1: Ok, va bene.
0: Grazie Luccia, un abbraccio.
1: Grazie mille,
0: a te. Grazie di cuore, grazie.
1: Grazie,
0: ciao, ciao. Grazie alla nostra Luccia dalla provincia di Brescia. Voi continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3. Intanto la Elisa fa su e giù dall'archivio per cercare le canzoni e noi siamo qui per voi e con voi, mi raccomando, perché questa mattina la vogliamo vivere così insieme, come tutti i sabati, come tutte le domeniche, e naturalmente voi siete i veri e le vere protagoniste. 351 40 41 42 3, la musica, le canzoni, adesso sino alle 11 balliamo in liscio, poi dalle 11 alle 12 andremo a trovare dei brani che hanno fatto veramente la storia della musica, che voi direte, ma dai, ma senti un po' ste canzone, come questa che sta arrivando, Massimo Castellina, Tempesta di Baci.

0: Allora vediamo se abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto, chi parla? Pronto, pronto, pronto, pronto. Buongiorno.
1: A proposito di Castellina, sì, io caro tango non lo sento mai.
0: Beh, lo mettiamo,
1: lo mettiamo domani, mi fai un piacere.
0: Lucia, domani te lo mettiamo assolutamente, però lo sai che lo mettiamo parecchie volte, e dobbiamo anche un po' variare, però domani ti accontentiamo perché sappiamo che tu sei sempre all'ascolto, allora ti accontentiamo, va bene Lucia?
1: A me piace quel tango lì che è di Castellina.
0: Certo, lo ecco. Sappiamo, va bene.
1: L'ho sentito l'altro ieri che l'ha messo proprio su Rai. Ecco, fatalità.
0: È un grande successo, sì. E noi li mettiamo tutti, va bene?
1: Se vi capita, grazie, grazie, grazie. Grazie. Tu hai capito che sono Lucia.
0: Grazie,
1: pensa.
0: Bella.
1: Io sono Rauca e mi conoscono
0: però
1: tutti.
0: Però dillo tu da dove ci stai, dillo tu da dove ci stai chiamando, perché bisogna dirlo, eh.
1: Da Garda, dal lago di Garda, ma da Garda proprio lì.
0: Proprio da Garda. Da Garda, sì, è lì, è tutto un programma. Va bene,
1: si dà il nome al lago, certo. Provincia di Verona.
0: Grazie Lucia, grazie, un abbraccio, a
1: ciao,
0: domani.
1: Ciao, grazie,
0: ciao
1: a
0: bella.
1: Te, grazie a te.
0: Un abbraccio, grazie. Un abbraccio, grazie alla nostra Lucia, da Garda. Dai, continuiamo con la canzone.

0: Oh, che bello questo brano, e continuiamo perché, insomma, da noi la musica deve continuare, e adesso arriva un grande, Matteo Tarantino, con questo brano che anche lì è tutto un programma. Mamma mia, stamattina stiamo veramente spaziando in tante belle canzoni, e mi auguro che arrivino gradite a voi che ci state seguendo un po' dappertutto, e sento le vostre telefonate, e sento il vostro affetto, e noi ve lo regaliamo. Perché insomma anche noi il nostro affetto, perché vuol dire che siamo una grande famiglia. Aggiungi un posto a tavola se volete chiamarci, magari qualcuno anche di nuovo, ripeto, a me piace sentire tutti, però invito anche gli amici nuovi, coloro che non ci hanno mai chiamato e vogliono chiamarci per la prima volta, fatelo senza problemi al 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Con chi parliamo?
1: Dalla Valcamonica, oh. Rita dalla Valcamonica.
0: Viva la Val, su e giù dalla Valcamonica. Poi le mettiamo, sì. Mamma mia, tutto sì. Dimmi.
1: Sì, mettila che mi piace.
0: Sì.
1: Comunque volevo dirti, mi hai già, come si dice, accontentato due o tre volte stamattina. Quella di l'ultima, poi quella di Omar, poi ce n'è stata un'altra, non mi viene più il nome. Ma comunque io sono contentissima, guarda.
0: Bene, bene. Ma noi lo sappiamo che tu sei contentissima, noi siamo contentissimi che tu sei contenta.
1: Chi ama la musica deve essere, nel senso, se tu ami la musica, è tutta bella la musica. Certo. Dopo certo ci sarà qualche preferenza, c'è, lo
0: ognuno,
1: so.
0: Ognuno ha i suoi gusti, però sai, la però insomma noi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma però sai.
1: Sono qua che faccio le mie cosine ascoltandoti, è bellissimo, grazie.
0: Bene, grazie Rita, grazie.
1: A domani, ciao Pierangelo.
0: Ciao, un abbraccio, ciao. Un abbraccione, ciao, grazie alla nostra Rita dalla Valle Camonica. Dai, vediamo se c'è ancora qualcuno che ci ascolta dalla Valle Camonica, perché noi arriviamo, ci si sente bene in Valle Camonica, perché noi insomma andiamo bene, e dai, forza e coraggio, sentiamo anche qualche amico dalla Valle Camonica, anche dalla Valle Trompi, dai, forza, dalla Val Sabbia, dai, sentiamo dal Lago di Garda, abbiamo sentito l'amica Lucia, dal Lago di Iseo, dai, forza, dal Lago di Como, dai, 351 40 41 42 3, perché vogliamo sentirvi tanti e tante, perché così aggiungiamo sempre di più un posto a tavola, tra cuore e ragione. Mamma mia, Tarantino!

0: non sa. Interrompiamo un attimo la canzone per dar spazio alla chiamata. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Mettiamo pronto? Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Daniela di Carpenedolo.
0: Daniela da Carpenedolo, buongiorno Daniela.
1: Buongiorno, tutto a posto, tutto bene?
0: Noi qui tutto bene, guarda, stiamo al fresco perché abbiamo il condizionatore. Ci siete voi che ci tenete compagnia, c'è la musica, cosa vuoi di più?
1: Beati
0: Daniela?
1: Beati voi che avete il condizionatore.
0: Vabbè, dai, vai.
1: Però ascoltando la vostra musica mette sempre allegria, passa tutto.
0: Non senti più neanche il caldo, dai. Poi,
1: no, è vero. Ascolta, vorrei fare un saluto a tutti quanti, a tutte le mie amiche e a voi.
0: Va bene.
1: E se è possibile vi puoi mettere 50 primavere.
0: 50 primavere, vediamo se ci stiamo, se no lo mettiamo verso la fine del programma, va bene?
1: Sì, sì, sì, quando
0: vai,
1: potete.
0: Vai tranquilla, non vai tranquilla.
1: Va bene, buon weekend a tutti, buona giornata.
0: Ciao Daniela, grazie, un abbraccione, grazie per
1: va
0: stare
1: bene,
0: con
1: ciao,
0: noi.
1: Grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie all'amica Daniela che anche lei dal 787 ci sta seguendo, ma continuate, continuate a chiamarci.

Vediamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto. Pronto? Non è pronto? Non è pronto, non è pronto. Vabbè, non è un problema. Ritenta, caro amico, cara amica, perché è caduta la linea.

Tra cuore e ragione, gli amiche che ci hanno richiesto le canzoni, rimanete all'ascolto perché saremo in grado senz'altro nel corso della mattinata di accontentarvi. Adesso la nostra Elisa sta scendendo ancora su e giù dall'archivio accaldata, però insomma stiamo facendo di tutto per trovarvi le canzoni, assolutamente. Allora intanto 351 40 41 42 3, siamo alla fine della prima ora del nostro appuntamento del sabato, il nostro contenitore ormai fisso del sabato mattina, ma torneremo poi anche domani mattina. Però adesso sino alle 12 noi siamo qui con voi e per voi. 351 40 41 42 3, continuate a chiamarci, dai, aggiungiamo il posto a tavola perché c'è spazio per tutti, perché noi vi vogliamo sentire in tanti e in tante, voi tutti che ci seguite da sempre, ci fa piacere sentire le vostre voci e le vostre belle parole che avete sempre nei nostri confronti. Poi se qualcuno magari si vuole unire, vuole aggiungere appunto un posto a tavola, e noi siamo qui, noi ci stringiamo e mettiamo un piatto in più perché siamo una grande famiglia, eh. Mi raccomando, chiamateci senza problemi, anche solo per dirci ciao, ti sto ascoltando. 351 40 41 42 3. Chiudiamo questo spazio dedicato alla musica da ballo con 50 primavere e poi la pubblicità e poi torniamo, attenzione, perché la festa da noi continua.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai...

Seconda parte del nostro contenitore. Un saluto a Maria Pia di Piacenza, che aveva chiesto questa canzone della Callas. Come si chiamava, Elisa? Oh mio bambino caro. Bene, bene, bene, le 11:10 minuti. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti voi che ci state seguendo rigorosamente in diretta. Questa è Radio Super. Ci state ascoltando dal canale ufficiale 787 del nostro televisore. Ma sappiate che potete ascoltarci anche dalla radio in DAB. Se siete in automobile, avete già questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale. Digital Audio Broadcasting. Cercate il canale 7C e potete ascoltarci anche dalla vostra automobile. Avete l'app Alexa, dite Alexa Radio Super, la Leonessa, e ci sentite. Oppure disponibile da tutte le piattaforme che potete trovare su internet, piattaforme musicali, potete ascoltare assolutamente la nostra radio, Radio Super. 351 40 41 42 3 per continuare a seguirci. Intanto c'è Edoardo Vianello, Guarda come dondolo.

Guarda, guarda come dondolo. Oh mio babbino caro, mi devo correggere assolutamente perché è uno dei brani più importanti della lirica e l'ho detto proprio male. Mi hanno ripreso dalla regia, che sono sempre molto attenti. Grazie veramente di cuore per questa, per avermi fatto notare questo. Oh mio babbino caro, il brano che abbiamo trasmesso poco fa. Ma noi siamo qui con voi in questa mattinata insieme. Che bello stare qui alla radio. Dai, dai, fatevi sentire, non abbiate paura anche in questa seconda parte. Perché noi c'è posto per tutti assolutamente, e se non c'è posto ci stringiamo. 351 40 41 42 3, lo ripeto spesso e volentieri il numero, anche se ormai lo vedete sul televisore, perché il nostro canale, il nostro canale che è lì pronto assolutamente per voi, con il nostro logo, con il marchio della Leonessa. Ma sapete che i contenuti sono offerti da Radio Super, perciò insomma 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per continuare a stare insieme, per continuare a tenerci compagnia. Che bello, che bello, che bello, che bello stare insieme. Ma vi ricordo, lo ricordo, che saremo insieme anche domani, domenica, perciò anche domani dalle 10 alle 12 la diretta, anche lì il modo per trascorrere una mattinata insieme anche la domenica. E lo faremo sempre questo, perché ripartono gli appuntamenti della domenica. Siete su Radio Super, canale 787 del vostro televisore, e siamo in diretta, e sono le 11 e 14 minuti primi. Oggi è il 27 di giugno, fa caldo, ma è giugno e va bene così. E noi non ci fermiamo, noi vi regaliamo le canzoni e la musica, le canzoni quelle belle, quelle vere, quelle che insomma vi fanno vivere momenti importanti. 351, lo ripeto ancora una volta, dai, se voglio sentire anche qualche amico nuovo, oppure anche i nostri affezionati ascoltatori, 351 40 41 42 3. Questa è la musica di Radio Super, signori.

Non voglio mica la luna, la voce di Marina Fiordaliso in diretta con noi in questa mattinata insieme qui alla radio, qui su Radio Super, dal canale 787 del vostro televisore, la radio come una volta, ma siamo proiettati assolutamente nel futuro, perché tanti modi per poterci seguire ed ascoltare, ma soprattutto dal televisore. Attenzione, perché dal televisore è una comodità impagabile. Voi siete a casa, siete tranquilli, avete il condizionatore, state facendo i lavori di casa, siete lì tranquilli, accendete il televisore 787 e da lì vi si apre un mondo di compagnia e un mondo di musica. E potete anche chiamarci in diretta per salutarci, 351 40 41 42 3, per così diventare protagonisti con noi. Dunque, allora, dal 3 al 6 luglio, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto con molto piacere, Corzano fa festa, siamo in provincia di Brescia, preparatevi che dal 3 al 6 luglio a Corzano c'è una grande festa. Ci sono grandi preparativi in corso perché si parte venerdì con la grande musica del maestro Franco Bagutti, sabato 4 Marco e il Clan, domenica 5 i Philadelphia e lunedì 6 Omar Codazzi, grande serata finale. Le orchestre e le tappette musicale è stato selezionato da Super TV e da Radio Super, naturalmente poi il ristorante con la cucina specialità bresciane come lo spiedo, come i casoncelli e tante altre specialità, ma soprattutto la compagnia e la voglia di stare insieme. Tutto questo dal 3 al 6 luglio a Corzano in provincia di Brescia, naturalmente vi aspettiamo. I cugini di campagna, che dite? Meravigliosamente.

Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Oh, con vero piacere ora vi parlo del Mixer Italia, perché con questo caldo non possiamo fare a meno di assumere magnesio e potassio. Attenzione, perché questi giorni che sono veramente di fuoco, io personalmente sono stato aiutato da questo prodotto e ve lo voglio consigliare ancora di più. L'ho provato, lo sto provando già da diverse settimane, però veramente in questi giorni con questo caldo devo dire che ne ho avuto un grande beneficio e ve li consiglio assolutamente. Allora, di cosa vi sto parlando? Magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare, è solubile, attenzione, gusto arancia e non contiene zuccheri. Vi aiuta soprattutto in questi giorni che fa molto caldo e si suda molto a vincere così la stanchezza, no? O i dolori muscolari. Perché? Perché andiamo ad integrare nel nostro corpo il magnesio e il potassio. Attenzione, perché abbiamo questo prodotto due in uno. Voi al mattino, quando vi alzate, fate colazione e subito dopo, in mezzo bicchiere di acqua, voi andate con il misurino che c'è all'interno della confezione, andate ad assumere questo magnesio e potassio. E cosa succede? Grazie al magnesio andate a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ci sentiamo molto affaticati, molto stanchi, perché sudiamo moltissimo, fa caldo, si suda addirittura col condizionatore. Immaginiamoci chi è in giro per lavoro, chi deve stare magari fuori esposto a delle temperature alte, ecco, magari anche chi va al lavoro, no? In fabbrica, nelle officine, eccetera, che fa molto caldo, ecco, prende questo il termos e fa questa soluzione con un po' di acqua e mette il suo misurino, mezzo bicchiere di acqua, comunque poi magari lì invece può riempire anche il termos perché lo beve man mano durante la giornata, e va a risolvere questo problema della stanchezza che il caldo sta appunto dando. Ma non è tutto, perché andiamo a contribuire anche al potassio, che aiuta il normale funzionamento del sistema nervoso.

0: e del sistema muscolare, perciò non avremo il problema dolori alle gambe, gambe stanche, pesanti, crampi, no, perché andiamo ad assumere il potassio, andiamo ad integrare il potassio che viene a mancare nel nostro corpo per appunto il problema del caldo. Attenzione, perché noi abbiamo una promozione importante, ma è un prezzo veramente importante questo, perché se trovate in giro, guardate in giro, non trovate questo prezzo. Noi ve lo offriamo a voi amici e amiche che ci state seguendo a 27 euro, promozione Radio Super, promozione Super Mattina, e chiamate anche adesso, perché veramente in questi giorni che fa caldo, sta andando a ruba, ma abbiamo una buona scorta, però voglio dire, mi raccomando, chiamate anche adesso al 37 91 96 96 96 37 91 96 96 96. Io ho detto proprio ieri alla Mixer Italia, mi raccomando, lasciatemi una scorta per i miei ascoltatori, perché ci tengo che siano veramente aiutati dal magnesio e potassio, questa soluzione solubile che voi al mattino, adesso che fa molto caldo, voi mezzo bicchiere di acqua dopo colazione, il suo misurino, e andate a risolvere il problema per tutta la giornata. Potete farlo tutti i giorni a qualsiasi età. Gusto arancia, chi ha problemi di zuccheri non si deve preoccupare, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, attenzione, fa caldo, sudiamo molto, la stanchezza, il dolore alle gambe, perché proprio fa veramente molto caldo, si suda a stare in casa col condizionatore, immaginiamoci chi è in giro a lavorare, eccetera, in automobile, eccetera. Ecco, provate questo prodotto. Allora, la promozione è importante, l'ho chiesta io personalmente alla Mixer Italia, fammi una promozione per i miei ascoltatori, soprattutto adesso che fa caldo. Allora ha detto, manteniamo il 27 euro, manteniamo ancora il 27 euro per questo periodo che fa caldo, per tutti voi amici e amiche che ci state ascoltando, provate questo prodotto, 27 euro, ma dovete chiamare adesso al 37 91 96 96 96. Ripeto, 37 91 96 96 96. 27 euro per una confezione grande, un bel barattolo, che vi dura anche un mese, anche più, perché poi c'è il misurino che dà assolutamente così il dosaggio perfetto. Andate a risolvere il problema del magnesio, perciò per chi suda tanto, poi adesso tutti sudiamo tanto perché fa caldo, andate a risolvere questo tipo di problema, non sarete più così stanchi, perché andate ad integrare il magnesio che viene a mancare nel vostro corpo, andate ad integrare il potassio, anche lì andate a contribuire il normale funzionamento del sistema nervoso, il normale funzionamento della muscolatura, non avrete crampi, gambe pesanti, dolori muscolari, perché andate ad integrarlo grazie al magnesio e potassio attivo. Gusto arancio, non contiene zuccheri, ma dovete provarlo, ma io lo sto provando e devo dire che sentite come sono carico, ma guardate che questo prodotto mi sta veramente aiutando tanto, perciò voi provatelo, 27 euro ho chiesto alla Mixer Italia di mantenere ancora la promozione che stava per scadere, ho detto dai, fa caldo, manteniamo la promozione per i nostri ascoltatori a 27 euro. Signori, 27 euro, un mese di prodotto e anche più con il suo misurino al mattino, dopo colazione, mezzo bicchiere di acqua, e lì veramente vi aiuta per tutta la giornata. Chiamate anche adesso. 37 91 96 96 96. Ripeto, 37 91 96 96 96. Questo è un prodotto importante che la Mixer Italia vi mette a disposizione, e noi e io di Super Mattina ve lo offro a 27 euro. Ma dovete chiamare adesso al 37 91 96 96 96. Grazie di cuore per la vostra attenzione e alla prossima, e grazie ancora alla Mixer Italia. Trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la mia stella del nord, la mia stella.
1: Si chiama Stella del Nord grazie all'amica Agnese da Viadana che ce l'ha così proposta. Alle 11.35, intanto siamo quasi addirittura d'arrivo in questa nostra bella mattinata insieme. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo in diretta dal canale 787 di Radio Super, ma mi raccomando, un saluto anche agli amici che ci ascoltano nella fascia del mercoledì pomeriggio in replica. Allora 351 40 41 42 3. Vediamo se in questa ultima mezz'ora c'è ancora qualcuno o qualcuna che vuole chiamarci, dei nostri amici che ci seguono da tempo, o magari anche qualche nostro amico che ci ascolta per la prima volta o ci ascolta da tempo e non ci ha mai chiamato perché non ha potuto, perché non ha voluto, perché non ha trovato la linea libera. Insomma, adesso è libera, potete chiamarci, fatelo, vediamo un po' chi c'è con noi. Sappiamo che siete tanti, veramente, e questo ancora vi ringraziamo, però dai, voglio sentirvi. Vediamo in questa ultima mezz'ora se riusciamo ad aggiungere ancora un po' o qualche posto a tavola. 351 e 40 41 42 3. Che bello è sentirvi, perché fondamentalmente la trasmissione è così, la facciamo insieme. Dunque, cosa vi voglio regalare adesso? È un'altra bella canzone, eccola qui, dai Nuovi Angeli. Il brano ha per titolo, ve la ricordate, no? Anna da dimenticare.

0: Allora, vediamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Cesira.
0: Cesira?
1: Di Lomagna.
0: Cesira da?
1: Lomagna.
0: Lomagna in provincia di?
1: Provincia di Lecco.
0: Di Lecco. Buongiorno Cesira, è la prima volta
1: volevo
0: che mi chiami.
1: Volevo ringraziarvi
0: sì?
1: tantissimo della trasmissione che state
0: grazie.
1: Trasmettendo e fate molta, molta compagnia.
0: Cesira, grazie a te che ci stai ascoltando dal canale 787 del
1: sì,
0: tuo televisore. Grazie,
1: sì.
0: grazie.
1: Ho imparato a ballare con le vostre canzoni.
0: Ma pensa te, abbiamo fatto scuola di ballo, ma pensa te, ma che bello Cesira, che belle cose che ci dici, ma ci fa
1: davvero.
0: Molto piacere. Cesira, grazie
1: al
0: per
1: centro,
0: la tua sintonia.
1: Al centro anziani cantiamo e balliamo queste canzoni.
0: Allora ascolta, noi salutiamo tutti e falla ascoltare
1: grazie,
0: a tutti, a tutti i tuoi
1: grazie,
0: amici, va bene?
1: Auguri a tutti, buona,
0: a te,
1: buona
0: Cesira.
1: Festa.
0: Ciao, grazie Cesira, grazie di cuore dalla provincia di Lecco. Che bello sentire queste parole. Grazie Cesira, ancora un abbraccio a te e a tutto il tuo gruppo.

Che bello sentire le vostre parole, mi riempie il cuore. Grazie, grazie veramente di cuore, perché avete sempre delle parole spettacolari nei nostri confronti, ma voi siete spettacolari, non c'è niente da dire. 351 40 41 42 3, se qualcuno di voi vuole ancora chiamarci in questo ultimo quarto d'ora insieme in questo sabato mattina, ma vi ricordo che poi torno domani mattina dalle 10 alle 12 ancora insieme per Super Mattina, la versione della domenica, perché l'estate è da noi, è qui, è alla radio e ve la regaliamo noi con la compagnia, con la musica, con tanta voglia di stare insieme. Perciò voi dovete solamente accendere il televisore canale 787 o il canale, se siete in macchina, ascoltare la radio DAB, o se avete internet dal sito ufficiale Brescia Sat o da tutte le piattaforme in streaming che trasmettono le radio, oppure anche dall'app Alexa, dicendo Alexa Radio Super la Leonessa, e ci ascoltate. Perciò insomma rimanete con noi nel corso dell'estate, perché la compagnia di Radio Super non vi lascia sole. E poi a settembre preparatevi, perché le grandi novità stanno per arrivare. Perciò grazie ancora di cuore a tutti voi che ci state seguendo e che ci seguirete nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, eccetera eccetera. Ma adesso arrivano i Pooh con questa Maria Marea.

0: quando il passato balla col presente. Sull'isola nella corrente c'è chi vede Maria ritornare alla sua prima spiaggia. Maria, la sirena regina selvaggia, pioggia dolce e pungente sul cuore, allegra, sfortunata e veloce come un pesce volante, stella che sbaglia cielo e cade, imbroglione innocente Maria, che sognava tutto e niente, ma è sempre meglio sognare troppo che non sognare, ed è meglio vivere un'ora che non essere mai nato, ed è meglio essere indimenticabili che dimenticarti.
1: La voce di un grande gruppo italiano, Maria Marea. Ed ora voglio mandarvi questa canzone che me l'ha richiesta la nostra amica Luccia, che ci sta ascoltando, e la salutiamo e la ringraziamo. Eccola qua.

Luce e notte, che meraviglia questa canzone, grazie alla nostra amica Lucia che ce l'ha così proposta. Le 11:51 minuti primi, questa è Radio Super, ancora buongiorno, ancora buona mattinata, siamo quasi addirittura d'arrivo, ancora una decina di minuti, ma siamo qui con voi e per voi, rigorosamente in diretta dallo studio 2, ricordo, da Cadignano di Verola Nuova, da uno dei tanti studi di Radio Super, da dove vengono così trasmesse tutte le nostre trasmissioni. Naturalmente un saluto anche agli colleghi della sede centrale del Bargnano di Corzano, capitanati dal nostro Ilario Crotti e dal nostro editore Agostino Rabizzi, che stanno curando la messa in onda e fanno sì che tutto arrivi perfettamente a casa vostra tramite il canale 787 del televisore e tutte le piattaforme di internet che ormai sono disponibili per tutti, e naturalmente anche dalla radio DAB, dal canale 7C. Perciò insomma questa è la radio come una volta proiettata del futuro e fatta praticamente su misura per voi. E siamo quasi nel mese di luglio, ma non siamo ancora nel mese di luglio, però Riccardo Del Turco già si porta avanti.

Proprio col bene che ti voglio, Riccardo Del Turco in sintonia con noi qui in diretta alla radio. Allora, le 11:54 minuti, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma vi voglio regalare ancora un brano e poi faremo i saluti finali e poi daremo la linea alla sede centrale. Ma vi ricordo naturalmente che torno domani mattina sempre in diretta qui dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova con Super Mattina, la versione della domenica. Perciò mi raccomando, vi voglio ancora tanti e tante, perché anche domani trascorreremo una mattinata fresca. Anche se fa caldo, noi vi rinfreschiamo con l'allegria, con la voglia di stare insieme, ma soprattutto con le canzoni, quelle vere, quelle della radio come una volta. Eccolo qui, Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni.

Riccardo Fogli vinse Sanremo all'inizio degli anni Ottanta con questa storia di tutti i giorni. Dunque, siamo addirittura d'arrivo alle 11:59 minuti, perciò grazie veramente di cuore per la vostra sintonia, per aver partecipato in tanti e avete così reso grande questa mattinata insieme. Torno domani mattina dalle 10 alle 12, sempre qui in diretta su Radio Super, canale 787 del vostro televisore. Grazie ancora, vi auguro un buon pomeriggio e tante belle cose, e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Vi lascio con i Bersaglieri di Via Dana con questa Azzurro. Ciao a tutti.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo un corpo io.

È qualcosa che nel mondo non va.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Radio Super pubblicità. Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sono le 17 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Se un giorno resterai senza di me,

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con questa intenzione e questo spirito ci presentiamo davanti al Signore chiedendo a Lui di liberarci da ogni male che fa parte della nostra vita. Anche per questo chiediamo perdono di tutti i nostri peccati. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni, e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazioni, io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorre il diritto e la giustizia, come un torrente perenne. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame, non te lo direi, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati uscendo dai sepolcri gli andarono incontro ed erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo. I demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Ed egli disse loro: «Andate». Uscirono, entrarono nei porci, ed ecco che tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono ed, entrati in città, raccontavano ogni cosa, anche il fatto degli indemoniati, e tutta la città allora uscì incontro a Gesù e, quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.

Fin dall'antichità la storia, la filosofia, le religioni e anche la religione biblica ci racconta di come nella vita di ciascuno ci siano sempre due vie, due strade, la strada del bene e la strada del male. E queste due strade, queste due vie vengono descritte, poste come se fossero un dato, una circostanza, di fronte al quale l'uomo è chiamato con la sua libertà a scegliere. Più grande atto di libertà è scegliere e, lo diciamo, scegliere il bene. Perché scegliere il bene è quella situazione, quella circostanza che, anche se in altre situazioni non ce lo diciamo, è quella circostanza in cui ci sentiamo a nostro agio. È vero che anche il male talvolta può apparire appetibile, godibile, come succede a volte a scuola. Io dico, ma perché tra la cosa giusta e la cosa sbagliata si sceglie la cosa sbagliata? Un ragazzo mi ha risposto, perché la cosa sbagliata è più divertente. Forse c'ha ragione. Ma al di là di questo, alla lunga, anche ciò che ci diverte, anche ciò che ci piace, che ci fa star bene, poi si smaterializza, ci lascia con un pugno di mosche in mano, cenere. E oltre a renderci conto di non avere niente in mano, cioè di non aver, tra virgolette, guadagnato nulla, iniziamo a sentire anche un po' di disagio. Quando si è in un posto bello, si sta bene e si gode di essere in un posto bello. Quando si è in un posto brutto, dopo un po' inizi a sentire fastidio del posto brutto. Talvolta il posto brutto ce lo creiamo noi, altre volte ce lo ritroviamo per le circostanze, le situazioni, ciò che accade intorno a noi. Ma c'è un modo per imparare intanto ad avere la grazia di scegliere il bene e non il male. Lo diceva il profeta Amos: odiate il male e amate il bene, fate il bene. Ma per essere certi di questa scelta, odiare il male e fare il bene, amare il bene, bisogna avere ancor prima la scelta, e anche lì un passo alla volta, giorno per giorno, istante per istante, di scegliere chi è la sorgente del bene. Dove sta la sorgente del bene pieno, cioè il Signore. Abbiamo cantato che l'amore di Dio è capace di liberarci da tutti i mali, dal maligno. Ecco, il Vangelo che abbiamo ascoltato ci porta proprio lì. Gesù libera dal male. Libera dal male che magari neanche noi ci siamo resi conto di avere in noi. Libera dal male che blocca anche chi è intorno a noi, questi abitanti del paese che restano un po' spaventati e scandalizzati da quello che vedono. E potrebbe essere accaduto anche a noi di rimanere scandalizzati e spaventati, perché il male scandalizza. E talvolta anche il bene. Ma se siamo stretti, se ci teniamo stretti alla sorgente del bene, alla sorgente dell'amore, della massima libertà, allora sappiamo scegliere il bene, diventiamo capaci di scegliere bene, diventiamo capaci anche di compiere il bene, di desiderare il bene, di trasmettere il bene, e diventiamo anche sempre più capaci di riconoscere il male,
di allontanarlo quando è possibile e nello stesso tempo di sfuggire da esso anche quando ci si trova nel mezzo. Agli occhi di Dio c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte, cioè che si rende conto che Dio lo perdona, piuttosto che un giusto che fa tante cose ma è chiuso in se stesso.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo piegato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla gioia, alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Recitiamo insieme un'Ave Maria per il Papa e per tutta la Chiesa. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: La tua musica.
4: I tuoi amici.
3: È Radio Super.
5: Sono le 19 e 4 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone del cuore.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 50 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: andato via.
1: Se è andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: Interessi zero su tutto l'arredamento.
6: Sì, hai capito bene.
5: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
7: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
9: Radio Super, la giusta sintonia.
10: Sono le 21 e un minuto.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

Se un giorno resterai senza di me, allora forse.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della FOI.
1: Il film è terminato, è mezzanotte, come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto, domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto

0: Buonanotte, tesoro.
1: Buonanotte.
2: È Radio Super,
3: la tua Radio Super.
4: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Hey,

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.